tiam fre. What the atiam said ya made siamia. So you namia. Obeyamo, obeyamo, obediamo, obediamo. Sama